O cha incolir golmo jokoro Och san so vecchi giram li case O se scrome et Abraham channo che scude